Che giocavo? Che carina che giocavo? Ok. Aburrido tu abuela, te voy a matar, ¿entiendes?